E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Birzi, edizione di lunedì 6 luglio. Notizia d'apertura, la notizia del momento ci porta a Lampedusa, dove il Papa chiama l'Europa a responsabilità epocale, accogliere e integrare i migranti in piani di sviluppo. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, ha detto il Papa, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Rimaniamo sempre a Lampedusa, dove si è assistito alle prove tecniche di attracco per il traghetto Costanza Prima di Sicilia della regione siciliana. Si tratta di una nave moderna, ricordiamo, costruita nei cantieri di Palermo su commessa regionale. È il primo traghetto della costruenda flotta della regione siciliana. Trasporterà 1000 passeggeri, 200 auto e compirà la tratta in 10 ore. Il traghetto al molo è stato accolto dall'assessore Aricò. La data in cui quest'isola ha ricevuto il grande dono della visita di Papa Leone XIV si arricchisce di un altro evento significativo, ossia l'arrivo della prima nave Made in Sicily, costruita in tempi record con un investimento di 130 milioni di euro, segno che la regione prende gli impegni e riesce a mantenerli anche prima delle scadenze. La prima corsa del traghetto prima di Ferragosto. Ambasciatore USA a Cefalù riceve atto di nascita del trisavolo siciliano. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht nell'ambito del suo tour di Coastal Diplomacy per l'Italia, in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana e per celebrare le relazioni bilaterali. Fertitta ha origini proprio in questo comune del palermitano. Lavoro ST Microelectronics e l'ombra dello stabilimento in Cina. Simcisl Sicilia interviene. Nuove criticità sul SIC Campus. La direzione aziendale avrebbe ufficializzato che il progetto sconta già un anno di ritardo sulla tabella di marcia originale, con conclusione dei lavori prevista per la fine del 2027. Tra le criticità, la fornitura dell'acqua. Cambiamo argomento. Aggressione omofoba a 3 indagati a Palermo. Un tunisino ricercato e andrà ai domiciliari. Avrebbero aggredito una coppia di uomini nella zona di Via Roma a Palermo la notte del 18 settembre dello scorso anno. Gli agenti di polizia, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono risaliti ai 3 aggressori, 2 tunisini, uno di 21 anni e l'altro di 19, e un egiziano di 20 anni. Tenta di uccidere la compagna, suo padre in carcere per tentato femminicidio. Trentenne fermato a Catania, il genitore accoltellò in strada l'ex moglie lo scorso 3 aprile. Rivela notizie riservate a imprenditori in carcere finanziere, in cambio il militare riceveva benzina. Avrebbe fornito informazioni a un piccolo imprenditore che trasportava carburante sulla presenza o meno di posti di blocco dei colleghi nella zona di Termini Imerese. Ultima pagina, occupandoci degli eventi in Sicilia, in particolare vi segnalo Ecclesia Festival, che ritorna dal 7 al 19 luglio. 3 parchi archeologici straordinari, un unico viaggio nella bellezza a Segesta, Selinunte, Lilibeo Marsala. Musica, libri, laboratori, itinerari, incontri e spettacoli per riscoprire la Sicilia attraverso la sua storia, la sua arte e le sue persone. Ai nostri microfoni il direttore artistico Francesco Panasci.
3: Mi sono sempre chiesto se un tempio potesse essere qualcosa di più di un monumento. La risposta che provo a dare con Ecclesia Festival è sì. Può diventare un luogo dove la cultura torna a essere vissuta, condivisa, partecipata. È con questo spirito che nasce la seconda edizione del festival. Non abbiamo costruito un cartellone di eventi, ma un percorso che mette in dialogo musica, libri, laboratorio, itinerari culturali e incontri con alcuni dei luoghi più belli e straordinari della nostra Sicilia. Credo che il patrimonio abbia davvero valore quando riesce a creare emozioni, conoscenza e relazioni. Ecclesia, che significa assemblea, che significa comunità, vuole proprio questo: fare in modo che i nostri parchi archeologici non siano soltanto luoghi da visitare, ma luoghi da vivere. Se chi parteciperà tornerà a casa con uno sguardo nuovo sulla Sicilia e sulla sua storia, allora avremo raggiunto davvero il nostro obiettivo.
2: E con questo servizio dedicato ad un bellissimo evento Ecclesia Festival è tutto. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e buona prosecuzione con la nostra programmazione di lunedì 6 luglio.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Estate.
5: The Summer is Music.
4: Su Radio Reporter.
6: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon inizio di settimana, oggi lunedì 6 luglio, meteo Sicilia, le previsioni meteo riguardanti l'intera isola, giornata con atmosfera stabile con anticiclone africano. Questo lunedì sarà contraddistinto da prevalenti condizioni di bel tempo, temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, minime grosso modo invariate. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Iniziamo con la città di Agrigento. Tempo sole caldo, minima 19, massima 31, Caltanissetta sole caldo, minima 15, massima 32, Catania sole caldo, minima 22, massima 33, Enna sereno, minima 15, massima 29, Messina sole caldo, minima 24, massima 31, Palermo sole caldo, minima 23, massima 31, Ragusa sole caldo, minima 18, massima 31, Siracusa sole caldo, minima 22, massima 31, concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 23, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, lunedì 6 luglio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione, a voi tutti, buona estate.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Radio Reporter, il bello della musica.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'oroscopo di oggi, lunedì 6 luglio. Buon inizio di settimana a voi tutti. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, successo e carriera vi sorridono, sembrano promettervi momenti fortunati. Se siete single, siete affascinanti, le conquiste saranno facili. Se appartenete al Toro, al Leone e al Capricorno, un'eccellente abilità strategica vi accompagnerà per tutto il giorno. Unita alla vostra intuizione, vi renderà assolutamente imbattibili nel progettare e nel realizzare qualsiasi azione. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine, al Sagittario, il vostro pensiero fisso è la casa, con probabili cambiamenti di abitudini, forse anche dell'arredamento. Adesso procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete. Per i nati nel segno, molti indugi. Toro, giornata altalenante. Gemelli, evitate di insistere. Cancro, dolce la mattinata. Un po' meno il pomeriggio. Leone, la parte più produttiva della giornata sarà il pomeriggio. Vergine, il vostro umore non è dei migliori. Bilancia, questa volta i vostri obiettivi si rivelano veramente ambiziosi. Scorpione, splendido lunedì. Sagittario, vorreste cambiare il mondo. Capricorno, la giornata si annuncia dinamica, ricca di sorprese. Acquario, lunedì pieno di fantasia e intuizioni. Ed infine il segno dei pesci, meglio di così non si potrebbe iniziare. Ed è tutto con l'oroscopo del giorno di oggi, lunedì 6 luglio, a cura di Filippo Virzì. Vi auguro una fantastica giornata, a risentirci al prossimo collegamento.
3: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento. Un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione in audio.
8: Radio Reporter.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaella.
6: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
8: Non è i fidanzatini, è
11: possiamo riparlarne a casa?
6: Bene, devo andare.
12: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
6: Stai per sposarti?
12: Sì.
6: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
12: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
13: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
6: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
14: Cos'è l'amore? In visione alla multisala Aurora di Palermo.
15: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
16: Prossimamente.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Le prevendite sono aperte.
15: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
22: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
15: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon inizio di settimana in redazione Filippo Virzì, edizione di lunedì 6 luglio. Ed eccoci in apertura con la regione che investe 8 milioni per ammodernare in Sicilia la rete di rilevamento dei dati meteorologici. Al centro della procedura c'è l'aggiornamento della strumentazione che negli anni scorsi la Protezione Civile ha acquistato dall'autorità di bacino. E adesso parliamo di carcere. Paglierelli a Palermo si soffocano, c'è acqua H24 e carenza personale. L'ultima circolare del DAP vieterebbe persino l'utilizzo di frigoriferi e ventilatori all'interno delle celle, che possono utilizzarsi solo nei locali di socialità. Lo dichiara Pino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo. Pino Apprendi denuncia il sovraffollamento, si è stabilizzato al Paglierelli al 20% rispetto alla regolare capienza, 1420 persone invece che 1176. Torniamo ad occuparci della visita di Papa Leone a Lampedusa, dove il Papa incontra Leo, il bimbo sopravvissuto dal mare rimasto senza mamma e rinato a Palermo. Dalla solitudine di un barcone all'abbraccio con il pontefice, una storia speciale che affonda nel dramma delle traversate nel Mediterraneo, accolto da una nuova famiglia. Il piccolo ha ricostruito la propria vita nel capoluogo siciliano dopo una perdita devastante. Proprio un pallone ricevuto nei momenti più difficili è diventato per lui il primo segno di consolazione e il simbolo di rinascita. Lavoro, caos nei concorsi per dirigente e psicologo, presentata un'interrogazione, stabilizzazioni usate come scorciatoia. La deputata regionale Valentina Chinnici del PD denuncia presunte irregolarità nella gestione delle assunzioni nelle aziende sanitarie siciliane. Al centro della polemica il mancato completamento delle procedure ordinarie e ricorso a modalità straordinarie per coprire i posti disponibili. Cambiamo completamente argomento. Degrado, violenza e droga. Dal centro di Palermo ha chiesto un nuovo presidio. Viviamo col coprifuoco, dicono in zona. Dall'amministrazione comunale arrivano i primi provvedimenti contro il codice vendita nelle attività commerciali. Violenza, degrado e spaccio di droga ormai fanno da padrona nel centro storico di Palermo. Le vie più fragili sono via Macheda Alta, dopo piazza Pretoria, via Roma e le zone limitrofe. I residenti del centro storico lanciano un grido d'allarme. Non possiamo uscire più la sera. Mentre a Catania le cose non vanno assolutamente meglio, tutt'altro. Due sparatorie in via Miraglio Caracciolo e via Stella Polare, un ferito al pronto soccorso. Due distinte sparatorie avvenute a breve distanza. Un uomo rimasto ferito si è presentato al pronto soccorso di Catania, fuori pericolo di vita, indaga la polizia. Rimaniamo sempre in tema, controlli dei carabinieri tra Campo Rotondo, Etneo e San Pietro Clarenza, sanzioni per oltre 13.000 euro. Tra le infrazioni più frequenti, la guida senza patente, la circolazione con patente scaduta, la mancanza di assicurazione, l'omessa revisione. Rivolta nel carcere di Enna, i sindacati, si sta penitenziario siciliano al limite. Intervengono le organizzazioni sindacali OLSAP, UIL, FP Polizia Penitenziaria, USPP e FNS CISL, le quali esprimono piena solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Enna, impegnato nelle operazioni di contenimento della rivolta scoppiata all'interno del vecchio padiglione dell'istituto. Secondo i sindacati, quanto accaduto rappresenta l'ennesimo segnale della grave crisi che interessa il sistema penitenziario siciliano, aggravato dalla carenza di organici, dall'aumento della popolazione detenuta, da criticità strutturali e da condizioni operative sempre più difficili e insostenibili. Concludiamo con gli eventi in Sicilia e gli spettacoli in particolare. Per adesso Lampedusa è al centro delle cronache. Dal 6 all'8 luglio Lampedusa ospita Art of Gaza, 3 giorni tra arte e premi. Il progetto costruito sui disegni dei bambini palestinesi. La rassegna si svolgerà dal lunedì, da oggi 6 luglio, a mercoledì 8 luglio, in diversi luoghi simbolici dell'isola, dal museo archeologico a Piazza Castello, passando per l'archivio storico e l'aeroporto. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di lunedì 6 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Birzi, edizione di lunedì 6 luglio. Notizia d'apertura, la notizia del momento ci porta a Lampedusa, dove il Papa chiama l'Europa a responsabilità epocale, accogliere e integrare i migranti in piani di sviluppo. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, detto il Papa, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Rimaniamo sempre a Lampedusa, dove si è assistito alle prove tecniche di attracco per il traghetto Costanza Prima di Sicilia della regione siciliana. Si tratta di una nave moderna, ricordiamo, costruita nei cantieri di Palermo su commessa regionale. È il primo traghetto della costruenda flotta della regione siciliana. Trasporterà 1000 passeggeri, 200 auto e compirà la tratta in 10 ore. Il traghetto al molo è stato accolto dall'assessore Aricò. La data in cui quest'isola ha ricevuto il grande dono della visita di Papa Leone XIV si arricchisce di un altro evento significativo, ossia l'arrivo della prima nave Made in Sicily, costruita in tempi record con un investimento di 130 milioni di euro, segno che la regione prende gli impegni e riesce a mantenerli anche prima delle scadenze. La prima corsa del traghetto prima di Ferragosto. Ambasciatore USA a Cefalù riceve atto di nascita del trisavolo siciliano. L'ambasciatore americano Tilman Fertitta è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht nell'ambito del suo tour di Coastal Diplomacy per l'Italia, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e per celebrare le relazioni bilaterali. Fertitta ha origini proprio in questo comune del palermitano. Lavoro ST Microelectronics e l'ombra dello stabilimento in Cina. Simcisl Sicilia interviene. Nuove criticità sul SIC Campus. La direzione aziendale avrebbe ufficializzato che il progetto sconta già un anno di ritardo sulla tabella di marcia originale, con conclusione dei lavori prevista per la fine del 2027. Tra le criticità, la fornitura dell'acqua. Cambiamo argomento. Aggressione omofoba a 3 indagati a Palermo. Un tunisino ricercato e andrà ai domiciliari. Avrebbero aggredito una coppia di uomini nella zona di Via Roma a Palermo la notte del 18 settembre dello scorso anno. Gli agenti di polizia, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riseriti ai 3 aggressori, 2 tunisini, uno di 21 anni e l'altro di 19, e un egiziano di 20 anni. Tenta di uccidere la compagna, suo padre in carcere per tentato femminicidio. Trentenne fermato a Catania, il genitore accoltellò in strada l'ex moglie lo scorso 3 aprile. Rivela notizie riservate a imprenditori in carcere finanziere, in cambio il militare riceveva benzina. Avrebbe fornito informazioni a un piccolo imprenditore che trasportava carburante sulla presenza o meno di posti di blocco dei colleghi nella zona di Termini Imerese. Ultima pagina, occupandoci degli eventi in Sicilia, in particolare vi segnalo Ecclesia Festival, che ritorna dal 7 al 19 luglio. 3 parchi archeologici straordinari, un unico viaggio nella bellezza a Segesta, Selinunte, Lilibeo Marsala. Musica, libri, laboratori, itinerari, incontri e spettacoli per riscoprire la Sicilia attraverso la sua storia, la sua arte e le sue persone. Ai nostri microfoni il direttore artistico Francesco Panasci.
3: Mi sono sempre chiesto se un tempio potesse essere qualcosa di più di un monumento. La risposta che provo a dare con Ecclesia Festival è sì. Può diventare un luogo dove la cultura torna a essere vissuta, condivisa, partecipata. È con questo spirito che nasce la seconda edizione del festival. Non abbiamo costruito un cartellone di eventi, ma un percorso che mette in dialogo musica, libri, laboratorio, itinerari culturali e incontri con alcuni dei luoghi più belli e straordinari della nostra Sicilia. Credo che il patrimonio abbia davvero valore quando riesce a creare emozioni, conoscenza e relazioni. Ecclesia, che significa assemblea, che significa comunità, vuole proprio questo: fare in modo che i nostri parchi archeologici non siano soltanto luoghi da visitare, ma luoghi da vivere. Se chi parteciperà tornerà a casa con uno sguardo nuovo sulla Sicilia e sulla sua storia, allora avremo raggiunto davvero il nostro obiettivo.
2: E con questo servizio dedicato ad un bellissimo evento Ecclesia Festival è tutto. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e buona prosecuzione con la nostra programmazione di lunedì 6 luglio.
1: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: It is a crying shame. They'll never know your name.
1: Sono le 10:02.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Buon inizio di settimana in redazione Filippo Virzì, edizione di lunedì 6 luglio. Ed eccoci in apertura con la regione che investe 8 milioni per ammodernare in Sicilia la rete di rilevamento dei dati meteorologici. Al centro della procedura c'è l'aggiornamento della strumentazione che negli anni scorsi la Protezione Civile ha acquistato dall'autorità di bacino. E adesso parliamo di carcere. Pagliarelli a Palermo si soffocano, c'è acqua H24 e carenza personale. L'ultima circolare del DAP vieterebbe persino l'utilizzo di frigoriferi e ventilatori all'interno delle celle, che possono utilizzarsi solo nei locali di socialità. Lo dichiara Pino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo. Pino Apprendi denuncia il sovraffollamento, si è stabilizzato al Pagliarelli al 20% rispetto alla regolare capienza, 1420 persone invece che 1176. Torniamo ad occuparci della visita di Papa Leone a Lampedusa, dove il Papa incontra Leo, il bimbo sopravvissuto dal mare rimasto senza mamma e rinato a Palermo. Dalla solitudine di un barcone all'abbraccio con il pontefice, una storia speciale che affonda nel dramma delle traversate nel Mediterraneo, accolto da una nuova famiglia. Il piccolo ha ricostruito la propria vita nel capoluogo siciliano dopo una perdita devastante. Proprio un pallone ricevuto nei momenti più difficili è diventato per lui il primo segno di consolazione e il simbolo di rinascita. Lavoro, caos nei concorsi per dirigente e psicologo, presentata un'interrogazione, stabilizzazioni usate come scorciatoia. La deputata regionale Valentina Chinnici del PD denuncia presunte irregolarità nella gestione delle assunzioni nelle aziende sanitarie siciliane. Al centro della polemica il mancato completamento delle procedure ordinarie e ricorso a modalità straordinarie per coprire i posti disponibili. Cambiamo completamente argomento. Degrado, violenza e droga. Dal centro di Palermo ha chiesto un nuovo presidio. Viviamo col coprifuoco, dicono in zona. Dall'amministrazione comunale arrivano i primi provvedimenti contro il codice vendita nelle attività commerciali. Violenza, degrado e spaccio di droga ormai fanno da padrona nel centro storico di Palermo. Le vie più fragili sono via Macheda Alta, dopo piazza Pretoria, via Roma e le zone limitrofe. I residenti del centro storico lanciano un grido d'allarme. Non possiamo uscire più la sera. Mentre a Catania le cose non vanno assolutamente meglio, tutt'altro. Due sparatorie in via Miraglio Caracciolo e via Stella Polare, un ferito al pronto soccorso. Due distinte sparatorie avvenute a breve distanza. Un uomo rimasto ferito si è presentato al pronto soccorso di Catania, fuori pericolo di vita, indaga la polizia. Rimaniamo sempre in tema, controlli dei carabinieri tra Campo Rotondo, Etneo e San Pietro Clarenza, sanzioni per oltre 13.000 euro. Tra le infrazioni più frequenti, la guida senza patente, la circolazione con patente scaduta, la mancanza di assicurazione, l'omessa revisione. Rivolta nel carcere di Enna, i sindacati, sistema penitenziario siciliano al limite. Intervengono le organizzazioni sindacali OLSAP, UIL, FP Polizia Penitenziaria, USPP e FNS CISL, le quali esprimono piena solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Enna impegnato nelle operazioni di contenimento della rivolta scoppiata all'interno del vecchio padiglione dell'istituto. Secondo i sindacati, quanto accaduto rappresenta l'ennesimo segnale della grave crisi che interessa il sistema penitenziario siciliano, aggravato dalla carenza di organici, dall'aumento della popolazione detenuta, da criticità strutturali e da condizioni operative sempre più difficili e insostenibili. Concludiamo con gli eventi in Sicilia e gli spettacoli in particolare. Per adesso Lampedusa è al centro delle cronache. Dal 6 all'8 luglio Lampedusa ospita Art of Gaza, 3 giorni tra arte e premi. Il progetto costruito sui disegni dei bambini palestinesi. La rassegna si svolgerà dal lunedì, da oggi 6 luglio, a mercoledì 8 luglio, in diversi luoghi simbolici dell'isola, dal museo archeologico a Piazza Castello, passando per l'archivio storico e l'aeroporto. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di lunedì 6 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
22: Il gelataio!
21: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
23: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
24: Parcheggio custodito e gratuito.
25: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
26: We serve.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. Ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Camison Web, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: 2 minuti.
22: Estate!
21: Un libro.
23: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dal Lago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dal Lago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla Russia, pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di Incia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla, ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City.

0: Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Psst. Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
21: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
22: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 6 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter e musica alla grande.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Sono le 15. Dalla Russia pioggia di fuoco sull'Ucraina, Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina e feriti, Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump e da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA, Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazione, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla, ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari, Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche i mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
23: Il gelataio!
22: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 87. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
25: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO. Pubblicato un meme che lo ritrae con la premier italiana e la didascalia serve un ordine restrittivo. Divampa la guerra in Ucraina, almeno 10 morti e una cinquantina di feriti per i nuovi pesanti raid della notte scorsa su Kherson, Sumy e soprattutto su Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Dramma sul fiume Sesia, romagnano, in provincia di Novara. Padre e zio, quarantenni, annegano nel tentativo di salvare la bimba di 6 anni, figlia di uno dei due. La piccola è stata poi salvata dal fratello che è riuscito a raggiungerla. Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti grazie a una doppietta di Haaland. Risultato finale 2-1. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra che spugna il Messico alla Azteca per 3-2. Di fronte troverà proprio la Norvegia.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento. Un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri. Edizione Einaudi.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestre gelatiere. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica scelta da Enzo Marchese.
12: Radio Report, solo musica. E che musica!

0: Radio Reporter e musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla Russia pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni. Pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve. Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha

0: Irene Grandi.
1: Grazie Pino, grazie Napoli.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter e musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 19.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due, nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari. Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni. Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
0: Salida del vuelo con destino

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Rafa.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Indete Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts, per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album, Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
0: Soft, sweet and slow.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Radio Reporter, il bello della musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

bocca aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nulla.

0: dietro allo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
5: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
6: Non è i fidanzatini, è...
7: Possiamo riparlarne a casa?
6: Bene, devo andare.
8: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
6: Stai per sposarti?
8: Sì.
4: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cos'è, devo firmare?
8: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
9: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
5: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
10: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
11: Prossimamente.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Le prevendite sono aperte.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
22: I partner di questo programma sono...
23: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
24: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
28: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
30: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
31: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Something soft, sweet.
19: È mezzanotte e due minuti.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 2.